Hey, scotch and poche le mardi. Hey, scotch and poche le mercredi. Hey, scotch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi. Hey, scotch and poche le samedi. Hey, scotch and